0: na pakuza omulangira ndawu
1: toliteba luimba lwa zako
2: muri chimwachi imbya neko kazi koko limya
3: lava nonobulo
4: kendo bisanga wano
5: munyunyu tasa.